Ai go le tswa nnete bo. Le di doctor wa ra ba go nonse. Ai ke mo go tla papa.